Verai sorrisi e pianti miei, promesse di allegria e sogni in cui guai.